0: Tene che dang che na lega xiuk chenpo ma yinpa dewa rang yin.
1: Debo shine.
0: Debo jin tuk che te. Tene re yinpa.
1: Te, tuen ka shiola kene she kena.
0: Tuen ka de tuikab kanche che re se na yaka sa de pa ke chipa ke ne de so don le tu su. Chipa ke ne de tong ka le don wo zo re. Jum sen te la tene, chun lam de gui de so che zo kuro ko. Kapur zen ten uke tre ten bu gui go se du gui de so sabo na je ro ko. Gui se du sabo na 착착라서부터
2: Bertang Silu Sori Yunglu Ta Song Tun Javi Nir Jutap Tang
3: Jong Chu Kanta Di Song Hijini Di Talang Tun Noni Limur Yu
2: Singing number Tata Chicha Singi Banner Kamki Lung Tinja De Tang Lang Tun Hibi Letting Today
3: Chinambi De Tang Lang Tun Sibi Kangi Lung Tin Singer Gas Hio
2: Natsu Chicha Lucien Ninja De Tang La Sankur Shijin Yu
3: 奇迹,

Tuwa na batso, tereng ke pejo lonti nyintili kong kanke lonti che nyujun siwe rayon shibie rica lintzin shizan da jajin yin. Lintzin di zandai tong nyintun shosho chingun ke chungda yin. Ta ya mung.